0: le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya e speli celery
1: s e l e r r i e salary
0: ah boda mi e si peso speli na di salary oya lopin gbianju e speli turmeric
2: t u r m e r I c turmeric
0: e kare pali ohun ise be Maggi chicken flavor kan fun yin
1: ohun ise be Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo

tomato sachet. Oh, Sonia, mo fẹ́ràn Sonia tomato sachet gan. O redodo, o ki, o dun. Tin ba fi sebe, jollof rice, tabi spaghetti, awori atun yo. Onje mi adun si. Sonia tomato mix nje ki onje dun.